Dal libro del profeta Ezechiele. Così dice il Signore: vi aspergerò con acqua pura e sarete purificati. Io vi purificherò da tutte le vostre sozzure e da tutti i vostri idoli. Vi darò un cuore nuovo, metterò dentro di voi uno spirito nuovo. Toglierò da voi il cuore di pietra e vi darò un cuore di carne. Porrò il mio spirito dentro di voi e vi farò vivere secondo i miei statuti, e vi farò osservare e mettere in pratica le mie leggi.

0: cum meum super vos, et discite a me, qui amitis sum et humilis corde, et invenietis requiem animabus vestris.
1: Salvatori nostro, gratias agamus, qui in hunc mundum descendit, ut esset Deus nobiscum, eum invocemus clamantes, Christe rex glorie, sis lux et gaudium nostrum.
2: Christe rex glorie, sis lux et gaudium nostrum.
3: Cristo, sole nascente dall'alto, primizia della risurrezione futura, donaci la grazia di seguirti sempre per camminare nella via della vita.
2: Christe rex glorie, sis lux et gaudium nostrum.
3: Rivelaci la tua bontà che opera in ogni creatura per riconoscere in tutto e in tutti la luce della tua gloria.
2: Christe rex glorie, sis lux et gaudium nostrum.
3: Non permettere che oggi siamo vinti dal male, ma aiutaci a vincere il male con il bene.
2: Christe rex glorie, sis lux et gaudium nostrum.
3: Tu, che battezzato nel Giordano ricevesti l'unzione dello Spirito Santo, donaci di essere guidati oggi e sempre dalla grazia dello Spirito.
2: Christe rex glorie, sis lux et gaudium nostrum.

Celebramus missam de Dominica decima quarta per annum, cum prefazione quarta de Dominicis, et prece eucharistica tertia.

0: In nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti.
1: Amen.
0: Gratia Domini nostri Jesu Christi et caritas Dei et communicatio Sancti Spiritus sit cum omnibus vobis.
1: Et cum spiritu tuo.
0: Fratres, agnoscamus peccata nostra, ut aptis imus ad sacra mysteria celebranda. Confiteor Deo omnipotenti et vobis fratres, quia peccavi nimis, cogitazione, verbo, opere et omissione. Mea culpa, mea maxima culpa. Ideo precor beata Mariam semper virginem, omnes angelos et santos, et vos fratres, orare pro me ad Dominum Deum nostrum. Misereatur nostri omnipotens Deus et dimissis peccatis nostris perducat nos ad vitam aeternam.
1: Amen.
0: Kyrie eleison.
1: Kyrie eleison.
0: Christe eleison.
1: Christe eleison.
0: Kyrie eleison.
1: Kyrie eleison.
0: Gloria in excelsis Deo et in terra pax hominibus bone voluntatis. Laudamus te, benedicimus te, adoramus te, glorificamus te. Gratias agimus tibi, propter magnam gloriam tuam. Domine Deus, Rex Celestis, Deus Pater Omnipotens, Domine Filii Unigenite, Iesu Christe, Domine Deus, Agnus Dei, Filius Patris, qui tollis peccata mundi, miserere nobis, qui tollis peccata mundi, suscipe deprecationem nostram, qui sedes ad dexteram Patris, miserere nobis, quoniam tu solus Sanctus, tu solus Dominus, tu solus Altissimus, Iesu Christe, cum Sancto Spiritu, in gloria Dei Patris.
1: Amen.
0: Oremus. Deus, qui in filii tui humilitate iacentem mundum erexisti, fidelibus tuis sanctam concede letitiam, ut, quos eripuisti a servitute peccati, gaudis facias perfrui sempiternis. Per Dominum nostrum Iesum Christum, filium tuum, qui tecum vivit et regnat in unitate Spiritus Sancti Deus, per omnia saecula saeculorum.
1: Amen. Dal libro del profeta Zaccaria, così dice il Signore: esulta grandemente, figlia di Sion, giubila, figlia di Gerusalemme. Ecco, a te viene il tuo re. Egli è giusto e vittorioso, umile, cavalca un asino, un puledro figlio d'asina. Farà sparire il carro da guerra da Efraim e il cavallo da Gerusalemme. L'arco di guerra sarà spezzato, annuncerà la pace alle nazioni. Il suo dominio sarà da mare a mare e dal fiume fino ai confini della terra. Verbum Domini.
0: Deo gratias.
1: Benedirò il tuo nome per sempre, Signore.
0: Benedirò il tuo nome per sempre, Signore.
1: O Dio mio Re, voglio esaltarti e benedire il tuo nome in eterno e per sempre. Ti voglio benedire ogni giorno, lodare il tuo nome in eterno e per sempre.
0: Benedirò il tuo nome per sempre, Signore.
1: Misericordioso e pietoso è il Signore, lento all'ira e grande nell'amore. Buono è il Signore verso tutti, la sua tenerezza si espande su tutte le creature. Benedirò il tuo nome per sempre, Signore. Ti lodino, Signore, tutte le tue opere e ti benedicono i tuoi fedeli. Dicono la gloria del tuo regno e parlino della tua potenza. Benedirò il tuo nome per sempre, Signore. Fedele è il Signore in tutte le sue parole e buono in tutte le sue opere. Il Signore sostiene quelli che vacillano e rialza chiunque è caduto. Benedirò il tuo nome per sempre, Signore. Dalla lettera di San Paolo Apostolo ai Romani. Fratelli, voi non siete sotto il dominio della carne, ma dello Spirito, dal momento che lo Spirito di Dio abita in voi. Se qualcuno non ha lo Spirito di Cristo, non gli appartiene. E se lo Spirito di Dio, che ha risuscitato Gesù dai morti, abita in voi, colui che ha risuscitato Gesù dai morti darà la vita anche ai vostri corpi mortali per mezzo del suo spirito che abita in voi. Così dunque, fratelli, non siamo debitori non verso la carne per vivere secondo i desideri carnali, perché se vivete secondo la carne morirete. Se invece mediante lo spirito fate morire le opere del corpo, vivrete. Verbum Domini.
0: Deo gratias.

0: Dominus vobiscum.
1: Et cum spirito tuo.
0: Lectio Sancti Evangelii secundum Matteum.
1: Gloria tibi, Domine.
0: In illo tempore respondens Iesus dixit: Confiteor tibi, Pater, Domine Celi et Terre, quia abscondisti ec a sapientibus et prudentibus, et revelasti ea parvulis. Ita, Pater, quoniam sic fuit placitum ante te. Omnia mi tradita sunt a Patre meo, et nemo novit filium nisi Pater, neque Patrem quis novit nisi filius et cui voluerit filius revelare. Venite ad me omnes qui laboratis et onerati estis, et ego reficiam vos. Tollite iugum meum super vos, et discite a me, qui amitis sum et humilis corde, et invenietis requiem animabus vestris. Iugum enim meum suave, et onus meum leve est. Verbum Domini.
1: Laus tibi, Christe.
0: Laudetur Iesus Christus. Cari fratelli e sorelle, Gesù loda il Padre perché ha rivelato i misteri del Regno dei Cieli a coloro che non confidano solo nelle proprie capacità, ma si aprono con fiducia al dono di Dio. Poi invita tutti a sé: venite a me, voi tutti che siete stanchi e oppressi. È un invito che attraversa i secoli e raggiunge anche noi. Il profeta Zaccaria annuncia un re mite e umile, mentre San Paolo ricorda che lo Spirito di Dio abita in noi e dona la vita vera. Il giogo di Gesù non opprime, ma libera. Seguirlo non significa caricarsi di pesi insopportabili, ma imparare a vivere affidandosi a Lui con un cuore umile e fiducioso. Affidiamo al Signore una fatica che stiamo vivendo e proviamo ad affrontarla con maggiore fiducia e preghiamo dicendo: Signore Gesù, donaci un cuore semplice e insegnaci a portare con te il peso della nostra vita. Laudetur Jesus Christus.

0: Credo in unum Deum,
1: Padre onnipotente, factorem celi et terrae, visibilium omnium et invisibilium, et in unum Dominum Iesum Christum, Filium Dei unigenitum, et ex Padre natum ante omnia saecula, Deum de Deo, Lumen de Lumine, Deum verum de Deo vero, genitum non factum, consubstantialem Patris, per quem omnia facta sunt, qui propter nos omnes et propter nostram salutem descendit de Caelis, et incarnatus est de Spiritu Santo, ex Maria Virgine, et homo factus est. Crucifixus etiam pro nobis sub Pontio Pilato, passus et sepultus est, et resurrexit tertia die secundum Scripturas, et ascendit in celum, sedet ad destram Patris, et iterum venturus est cum gloria iudicare vivos et mortuos, cuius regni non erit finis, et in Spiritum Sanctum Dominum et vivificantem, qui ex Patre filioque procedit, qui cum Padre et Filio simul adorato et conglorificato, qui locutus est per profetas, et una santam, catholicam et apostolicam ecclesia, confitior unum baptisma in remissione peccatorum, et expecto resurrezione mortuorum, et vita venturi secoli. Amen.
0: Fratelli e sorelle, il Padre è vicino agli umili, si lascia conoscere e ascolta le loro preghiere.
2: Preghiamo insieme, diciamo: ascoltaci, o Padre.
0: Ascoltaci, o Padre.
2: Perché non ci scoraggiamo per le nostre debolezze e ci fidiamo del tuo amore misericordioso. Preghiamo.
0: Ascoltaci, o Padre.
2: Perché accogliamo con gioia la parola di Gesù che ci permette di conoscerti nella verità. Preghiamo.
0: Ascoltaci, o Padre.
2: Perché accogliamo il ristoro spirituale che Gesù ci offre ogni giorno con la sua parola e la sua vicinanza. Preghiamo.
0: Ascoltaci, o Padre.
2: Perché l'ascolto della tua parola ci sia d'aiuto quando siamo posti di fronte a una scelta difficile. Preghiamo.
0: Ascoltaci, o Padre. O Padre, tu hai scelto di esserci vicino nel tuo Figlio Gesù. Donaci il tuo Santo Spirito perché ci aiuti ad imparare da Gesù e a vivere da figli tuoi. Per Cristo nostro Signore.
1: Amen.

0: Gentili ascoltatrici e ascoltatori, un caro saluto da Dulce Araujo con voi per Afrofonia, il programma settimanale della Radio Vaticana sull'Africa e la sua diaspora.
1: Jambo, wasikilizaji wetu wa Afrika Mashariki na Kati.
2: Hii ni Radio Vatikani ikiwatangazia katika lugha ya Kiswahili.
0: Sigla del programma Kiswahili della Radio Vaticana. Il 7 luglio è giornata internazionale della lingua Kiswahili, lingua parlata in numerosi paesi dell'Africa da circa 250 milioni di persone. La giornata è stata istituita dall'UNESCO nel 2021 per richiamare l'attenzione sull'importanza di questa lingua, che sta tra le 10 lingue più parlate del mondo. Quest'anno la giornata è commemorata nella sede dell'UNESCO a Parigi con 2 giorni di conferenze, musiche, film, letteratura in lingua Kiswahili, insegnamento di questa lingua, sfilate di moda e culinaria di paesi dove si parla Kiswahili e così via. Si parlerà anche del Kiswahili nel contesto dei TIC, tecnologie dell'informazione e comunicazione, e di tanti altri temi. La celebrazione ha come tema centrale il Kiswahili al servizio della pace, solidarietà e la diplomazia economica mondiale. Insomma, tutto per la promozione di questa lingua. E anche la Radio Vaticana, Vatican News, contribuisce a questo. Infatti, una delle circa 40 lingue della nostra emittente è precisamente la lingua Kiswahili. Ne parleremo tra poco con Angela Resaula, ma è stata nei nostri studi per parlarci di questa lingua la signora Anastasia Lubangura, docente del corso di Kiswahili promosso dall'ambasciata della Tanzania o della Tanzania, come vogliamo, a Roma.
3: E lingua Kiswahili è lingua africana, e quasi 19 paesi nell'Africa che parlano Kiswahili. E sappiamo che anche Kiswahili è sesto lingua nel mondo. Questa lingua Kiswahili è lingua ufficiale della Tanzania. Si parlano anche nell'Africa orientale. Adesso abbiamo quasi 500 milioni nel mondo che parlano questa Swahili. Questa viene da statistiche del 2022. Bakita, Baraza la Kiswahili Tanzania, insieme con il Ministero della Comunicazione e cultura, hanno visto che abbiamo bisogno di insegnare questa lingua così come le altre lingue internazionali. Quindi è per quello abbiamo pensando di avere un corso qui in Italia, che abbiamo messo anche sede a Roma, alla nostra ambasciata.
0: E ci sono tante persone che frequentano il corso?
3: Sì, ci sono tanti. Abbiamo cominciato questa lezione di lingua Kiswahili 2022. Gli studenti erano 59 e poi hanno continuato. Finora abbiamo gli studenti, quindi stiamo facendo corso di A1, A2, B1, B2. Adesso ci sono studenti anche di C1. Quindi per totale finora abbiamo fatto come 160 studenti che stanno imparando lingua Kiswahili.
0: E sono persone che lo fanno per imparare una nuova lingua, o sono persone che devono andare in Tanzania o in altre parti dell'Africa in cui si parla Kiswahili?
3: Allora, abbiamo diverse persone che stanno imparando Swahili. Queste diverse persone, ci sono persone anche vengono da diversi paesi. Ci sono gli italiani, ci sono le persone da Mozambique, ci sono le persone dalla Congo, ci sono le persone di Congo Brazzaville, abbiamo persone di Etiopia, anche ci sono tanzaniani che sono nati in Tanzania ma sono venuti qui in Italia come immigranti, quindi vogliono imparare questo Swahili per avere comunicare con la loro famiglia. Ma oltre le persone che studiano questa lingua e vogliono andare lavorare in Tanzania o anche gli altri paesi che parlano Swahili, come ho accennato che ci sono 19 paesi in Africa che parlano Swahili, vogliono andare lì per fare missione, volontariati, come medici, infirmiere, li altri vanno come turistici, li altri vanno per aprire attività economiche. Quindi abbiamo diverse persone, ci sono laici, ci sono le suore, ci sono i preti. Avevamo anche i monsignori che sono venuti, frequenta questa lezione di lingua Kiswahili.
0: Lei parla di 19 paesi e sappiamo che tra questi, non in tutti, la lingua Kiswahili è la lingua nazionale che unisce tutto, la lingua ufficiale, cosa che succede invece in Tanzania, no?
3: Sì.
0: Come si è sviluppato, perché si è dato tanta attenzione alla lingua Kiswahili in Tanzania?
3: Per Tanzania Kiswahili è lingua che ufficiale, che parliamo tutti, è diversi con gli altri paesi che loro usano come seconda lingua, perché usano lingua di colonizzati, ma invece per noi e per tanzaniani è una cosa bella che il primo presidente Julius Kambarage Nyerere ha fatto per unire tutte le persone. Dobbiamo cercare una lingua. Questa lingua è questa Kiswahili, che unisce tutto. Quindi questa lingua, come lingua di pace, unisce tutte le persone.
0: Quindi unire la nazione.
3: Unire la nazione.
0: Qual è l'origine della lingua Kiswahili? Qual è la sua storia? Da dove nasce e come si sviluppa?
3: Lingua Kiswahili è Bantu. Ok, le altre persone dicono che lingua Kiswahili è arabo, lingua Kiswahili viene da Congo, da... No, Kiswahili è lingua Bantu, perché viene da diversi dialetti di diversi paesi. Ci sono le parole che viene da Kikongo, viene da Chiluba, viene da Kinyamwezi, esempio. Quindi è lingua Bantu. 85% di Kiswahili e Bantu, significa viene da diversi dialetti delle lingue africane, ma è 15% viene da arabo, tedesco e Inghilterra. Quindi questa 15 viene di altre lingue.

0: Ndugu msikilizaji wa Radio Vatikani, wimbi kubwa la wakimbizi na wahamiaji ni fursa, changamoto kubwa na janga la kimataifa linalopaswa kuvaliwa njuga na jumuiya ya kimataifa kwa kulinda kwanza kabisa utu, heshima na maisha ya watu, amani na usalama, ulinzi na huduma makini.
1: La voce che abbiamo ora ascoltato è di padre Richard Njigwa, tanzaniano, una delle voci del programma Kiswahili della Radio Vaticana, di cui Angela Resaula ci parla ora.
2: La lingua è stata ascoltata per la prima volta su Radio Vaticana nel 1961 e dal 1992 la trasmissione è diventata quotidianamente. Questo ha permesso alla Chiesa di raggiungere milioni di fedeli dell'Africa orientale e centrale, come Kenya, Tanzania, Uganda, Burundi, Ruanda e una grande parte di Congo, Mozambico e anche Malawi. E i nostri programmi praticamente sono ampi, cominciando prima di tutto dalle notizie del Santo Padre, naturalmente, perché siamo al servizio di lui, no? E poi Vaticano, Chiesa e nel mondo. Ma i contenuti comprendono anche i commenti al Vangelo, anche le interviste diverse, tutti i giorni una mezz'oretta di trasmissione. Per cui tutti questi paesi che io ho appena nominato, detto, ci ascoltano abbastanza.
3: Che ci può dire di interessante su questo programma? Insomma, cosa vi anima ogni giorno a lavorare su questo in una lingua in cui non sempre avete interviste, come hanno i nostri colleghi italiani o di lingue europee, eccetera? Cosa vi anima in questo lavoro?
2: Prima di tutto, perché siamo al servizio del Santo Padre, perché quando stiamo lavorando per il Santo Padre e sappiamo benissimo che la parola del Santo Padre arriva anche nella nostra lingua di tutte le persone che parlano Kiswahili. Per cui questa è la prima cosa che ci anima, è questo, che la parola di Dio e sia la parola di conforto in questo mondo che è pieno di travagliato, e per cui la nostra diciamo missione è questa, il principale. Non è che c'è qualcos'altro che ci deve essere animato, no, ci animano praticamente di essere a servizio del Santo Padre, e del Santo Padre deve essere ascoltato dappertutto, nel tutto il mondo, anche delle persone che sono lontani dalla televisione, da sociale, dai mass media.
3: Voi fate qualche trasmissione speciale, qualche notizia sulla giornata internazionale della lingua Kiswahili?
2: Praticamente con questi due giorni, il 6 e 7, seguiremo direttamente da Parigi, in cui faranno questo momento di valorizzare Kiswahili, ok? Per cui anche noi, come Radio Vaticana di Kiswahili, nella parte di Kiswahili, redazione Kiswahili, dobbiamo partecipare attivamente per poter trasmettere ciò che sarà detto, ciò che loro faranno. Queste notizie li daremo. Già abbiamo, prima di tutto abbiamo annunciato come sarà fatta questo incontro, l'organizzazione, e quindi ecco, come abbiamo annunciato prima, e continueremo in questi due giorni, 6 e 7, a dare le notizie.
3: Qualche altra cosa che ci vuoi dire riguardo alla lingua Kiswahili? Voi siete nel programma, siete tutti della Tanzania, un paese che ha svolto un ruolo importante nello sviluppo della lingua Kiswahili.
2: Prima di tutto, forse di ringraziare anche il nostro ex presidente Mwalimu Julius Kambarage Nyerere, che ha voluto che la nazione utilizzasse solamente Kiswahili come lingua principale e la seconda lingua inglese. Quindi questa è la lingua Kiswahili, ci ha fatto essere uniti tutto il paese, siamo uniti con Kiswahili, quindi puoi comunicare dal sud, nord, ovest, est, ovest, puoi comunicare. Quindi ecco, facendo così, la lingua sappiamo che è un modo della comunicazione, della fratellanza e di manifestarsi la tua nazione, la tua cultura, il tuo modo di vivere e di essere.

0: il Kiswahili è lingua ufficiale in Tanzania, è la seconda lingua in tanti paesi, altri paesi africani, è lingua ufficiale dell'Unione Africana, di alcune organizzazioni regionali come la SADC dell'Africa Australe, eccetera. Quindi è una lingua con una grande proiezione internazionale. Che cosa resta da fare per renderla ancora più conosciuta, più importante, più sviluppata?
1: È per quello che, grazie a UNESCO che hanno cominciato questa iniziativa di fare che Swahili deve, dobbiamo fare questa celebrazione di lingua Swahili il 7 luglio, così perché prima dicono è internazionale, ma non è conosciuto. Esempio, quando vai nella, facciamo questa organizzazione come FAO, come WPF. Ci sono lingue lì per entrare, lavorare, ma Kiswahili non hanno messo lì dentro. Quindi, grazie a questa UNESCO, sta facendo questa per inserire questa Kiswahili con diverse organizzazioni, per essere conosciuto. E proprio anche adesso stiamo andando di, anche UN, dobbiamo, adesso
0: Nazioni
1: stiamo
0: Unite.
1: facendo di andare anche lì, così, per essere conosciuti come le altre lingue. Inglese, tedesco, francese, ma perché Kiswahili deve essere dietro? Anzi, ha più persone che parlano questa lingua, quindi dobbiamo fare questa cosa di conoscere tutto il mondo che Kiswahili esiste, Kiswahili è lingua africana, Kiswahili è Bantu, quindi è meglio che questa Kiswahili tutto il mondo devono sapere che esiste. E entra nella diverse comunità, diverse organizzazioni. Kiswahili in Tanzania si usano per tutto, da scuola elementare fino all'università. Comunque abbiamo anche lingua inglese, anche francese, ma da scuola elementare fino al secondario si usano Kiswahili, ma usiamo anche inglese come la seconda. Seconda lingua. Quindi Mwalimu Julius Kambarage Nyerere ha fatto questa per fare unire tutte le persone, tutto il popolo, anche ambito di lavoro. Si comunica Kiswahili, una cosa viene naturale, non è da forzare. Poi, come ho detto, che Kiswahili è Bantu, si sente africana. Quando parlo inglese mi sento inglese? No. Io non parlo perché io ho imparato, ma quando parlo Kiswahili mi sento, sono io africana. Quindi invito anche gli altri paesi africani che sono ancora usando questa lingua di colonizzazione di imparare questa lingua Kiswahili. Siamo contentissimi per questa giornata mondo di lingua Kiswahili. Ringraziamo UNESCO che la forza che sta facendo. Come adesso, l'anno scorso, per prima volta hanno celebrato a Cuba. Quest'anno stanno facendo a Parigi come internazionale, ma con East Africa hanno fatto, con Africa orientale, l'anno scorso hanno fatto in Ruanda, quest'anno stanno facendo in Burundi, quindi una cosa piacevole, così speriamo che adesso tutto il mondo vengano a imparare questa lingua, la lingua d'amore, lingua bella, lingua africana.
0: Come si dice grazie in Kiswahili?
1: Asante.
0: Asante sana.
1: Asante sana.
0: L'unica cosa che so dire è Habari.
1: Bari in Zuri.
0: Bene. E abbiamo qui un giovane, suo nipote, e
1: Sì.
0: lui parla Kiswahili
1: Sì,
0: pure?
1: parla Swahili, poi
2: Mi chiamo Michele, ho 16 anni, sono nato e cresciuto in Italia, però grazie a mia madre, mia zia, comunque tutta la mia famiglia da parte di mia mamma che mi ha diffuso questa lingua, quindi più o meno io posso dire di saper parlarlo e capirlo.
0: Quindi i tuoi genitori sono tanzaniani anche?
2: Solo mia mamma.
0: Tua
2: Mio
0: mamma.
2: padre è italiano, per questo sono qua e continuo a vivere qua.
0: E quindi tu parli bene Kiswahili?
2: Sono fluente, però diciamo che ogni tanto bisogna che me lo rinfresco andando giù in Tanzania, perché facciamo le vacanze e incontriamo i parenti, per questo mi rinfresco così. Per sapere parlare bene Swahili.
0: Come diresti in Kiswahili? Io ho voglia di tornare in Tanzania per tenere aggiornato la mia lingua
2: Troppa,
0: Kiswahili.
2: troppa, troppa, troppa roba. È difficile. la devo rinfrescare, però.
0: È una lingua difficile?
2: Allora, ma come tutte le lingue, se tu le parli fin da piccolo non sono difficili. Infatti, capisco tutto, soltanto che il parlato è molto più difficile, diciamo, da me, cioè per me.
0: Sei come me che sa dire soltanto habari?
2: No, no, no, cioè diciamo che le basi le so, di mio.
0: Dici qualcosa.
2: E habari, ukumzuri, so dire shikamo, che vuol dire più o meno come stai, però così è per rivolgerti agli adulti, no? E tumsi fies Christu è per rivolgerti alle suore, ai preti. E
0: Come si dice alle suore?
2: tumsifu Iesu Christu.
0: Tumsifu Gesù Cristo.
2: Ok.
0: Sono brava pure io, eh? Ah, sì, è lodato Gesù Cristo. Quindi.
2: Rispondono così.
1: E vorrei invitare tutte le persone che vogliono imparare la lingua Swahili. Volevo dirvi che abbiamo questa sede alla nostra ambasciata. Si trova a Roma, e via Cortina d'Ampezzo, ambasciata della Tanzania. E poi i giovani, invitiamo i giovani che studiano anche all'università, perché stiamo insegnando anche lingua Swahili nelle diverse università. C'è l'Università di Torino, l'Università di Napoli, l'Università di Siena. E anche qui a Roma abbiamo una sede che insegna lingue, si chiama In Lingua, si trova vicino Piazza Indipendente, anche lì si insegnano lingua Kiswahili. Quindi avete visto che in Italia Kiswahili sta sviluppando, quindi invito gli altri paesi per cominciare a aprire diverse sedi per insegnare la lingua Kiswahili. Grazie mille, Asante Sana.
0: A Sante Sana, anche a voi, amiche, amici e ascoltatori, per aver seguito questa trasmissione. Saremo di ritorno con Afrofonia il prossimo weekend, sempre qui sulla Radio Vaticana. Io sono Dulce Araujo e insieme a Filomeno Lopez, che abbiamo a carico questo programma, speriamo di ritrovarvi numerosi. Un caro saluto.